Il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a mal, il a

0: Flashback, souvenir. Écoutez les merveilles du passé sur la fréquence 94.5 MHz Radio Tchad.
1: Il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé

0: Flashback, souvenirs, souvenirs. Écoutez les merveilles du passé sur la fréquence 94.5 MHz Radio Tchad.
1: Il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé, il a maillé